0: 个音符是流转四季的韵脚，四季更迭，情怀依旧。FM 104.3，在烟火人间，唱出你心里的歌。
1: Ave Maria, grazie ricevuta per la mia famiglia.

grazia, chiedo a te, mio figlio divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia.